No! A governo! Mercato! No! No! I loro soldi per costruire le loro base, per i loro complicati, e poi ci pregano le spalle.